molto, molto tanto. Quando le ombre della casa diranno piano e qui, io bacerò il ricordo dei tuoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.

0: 11 de la mañana en Malena y somos eternos porque estamos escuchando tango.
1: Malena, tango.
2: Dalma Nerea, una vedette argentina. Sí, sí, espero al più presto de poder ser parte de la squadra, quella squadra che ho costruito io e che ultimamente me l'hanno tolta.
3: Te l'hanno tolta?
2: Sì, me l'hanno tolta perché un giorno papà non è andato a Mosca, tutto quello che papà ha costruito in campo, ha venuto un giorno il presidente e il mister Bigon, giusto o no, non si saprà mai. Pero no tanto de escuadra.
3: Sí.
2: ¿Te pare justo a ti?
3: No.
2: Muy bien. Cuesta la grande.